0: sa wa hanu wa me ba cho mi nua osai o wanti robbery fo no ho Kumasi Central Police Station me ba cho ho no wo wayira me ba mo cho wayira ya hwehwe no wo be hu ni bia ka che n se ni ma me hwehwe no se wayira Maya 6 days in one na fie da Oh, na brand here, come on, come on. Unne fie sa, no be sa o chere se.
1: Na mi mre su, a mi ameko ati.
0: Aba.
1: Enyonjo miya.
0: Enche bi ambe bie phone lines, na mu wabem. Wa online, no su ube timidu dedication abampa.